0: tua rimane solo questo testo.
1: Danilo Grossi, di padre in figlio.

Sulla prima bici ero il vento leggero dei tuoi giorni felici. Poi il rombo del mondo, la moto, la via, la tua mano sicura, stretta forte alla mia. Ti ho visto sbocciare.